кровати сбалята. Рагаци шимя дель джетс. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

in canottiera ti sorridono. Comedy, come di orchestra illusa Napoli. E poi

Ma cos'è la luce piena di vertigine? Sguardo di donna che ti fulmina. Come di, come di.